valet ne khus es yani mos ne khus yo sai khle kai erge ketrasi ha ay no gai dero di im hai